0: Meditemos o terceiro mistério gozoso do Rosário, o nascimento de Jesus.
1: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
0: De modo admirável, Deus quis associar Maria ao nascimento do Messias e à sua obra de redenção. De facto, a maternidade divina é o maior título que podemos atribuir a Nossa Senhora. Mas isso só foi possível pela sua grande fé. No dizer de Santo Agostinho, recebeu a Cristo no seu coração pela fé, antes de o conceber, de o receber no seu seio. E num dos seus sermões vai mais longe ao dizer: Maria foi maior em receber a fé em Cristo do que em conceber a carne de Cristo. Por isso, a consanguinidade materna de nada teria aproveitado a Maria se ela não se tivesse sentido mais feliz em hospedar Cristo no coração do que no seio. É pelo coração de Maria que encontramos não apenas um refúgio seguro, mas um caminho para ver a Deus. Ela conduz-nos a seu Filho Jesus. Com ela, aprendemos a fazer o caminho da fé, a fé que a levava a guardar todas as coisas no seu coração. Também hoje, a Igreja é chamada a gerar Jesus e a levá-lo aos quatro cantos do mundo, nas periferias da humanidade, onde há fome, violência, pobreza e falta de horizontes, precisamos levar Cristo, o Príncipe da Paz. Na ternura de Belém, anunciamos a paz desarmada e desarmante, que é o próprio Jesus, que rejeitou a violência e ofereceu a sua vida em resgate de muitos. Com Maria, oremos com os irmãos de língua italiana, para que o mundo alcance a paz que Jesus nos traz.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Il nostro cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sia
2: benedetta
1: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Benedetta
1: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Dio, pregai per noi peccatori, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós peccatori, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per nós peccatori, agora e na hora di nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per nós peccatori, agora e na hora di nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per nós peccatori, agora e na hora di nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per nós peccatori, agora e na hora di nostra morte. Amen.